0: di star bene senza te. Potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo. E ti ho tradita,
1: no, nel senso là.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario. E ci ho provato,
1: devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Radio Company. Scali fragili,
2: sticche, spirali d'oro. Bene, ora che abbiamo la vostra attenzione, siamo qui per ricordarvi che
3: alle 13 ogni giorno su Radio Company c'è il Belli Conte Show.
2: Devi dire Belli Conte 4.0.
3: Ah sì, Belli Conte 4.0, quello del futuro.
2: Bravo.
3: Ogni giorno dalle 13 alle 14 su Radio Company.
2: Con Daniele Belli, Stefano Conte e DJ Megaloman.
4: Radio Company Boutique.

0: Radio Company.
1: Ciao Chicco, ultimamente mi sento un po' solo, tutto mi annoia, la monotonia, cerco qualcosa per svagarmi, che cosa posso
2: Dai,
1: fare?
2: Dai, non ti devi preoccupare, c'è un mantra incredibile, devi ripetere insieme a me,
1: sì.
2: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
1: oh, sì.
2: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
1: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16.
3: Radio Company Boutique.

0: Abbiamo chiesto all'intelligenza artificiale
1: se conosce Brutti ma Simpatici.
2: Esiste un programma radiofonico con questo nome ed è un appuntamento storico di Radio Company. I conduttori. Storicamente guidato da Stefano Ferrari.
0: Sì.
2: Spesso accompagnato da altri speaker come Pietro.
0: Ogni tanto.
1: Come? Passiamo di qua.
2: È un programma di intrattenimento puro.
0: Sì.
2: Spesso in onda nel tardo pomeriggio. Tra le 16 e le 18 o dalle 18
0: no,
2: alle 20.
0: No, ok, dalle 16 alle 18.
1: Esatto, Brutti ma Simpatici.
0: Zero problemi
1: e zero discussioni.
3: Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance.

0: Insomma, di cosa parliamo? Grandi eventi, concerti, rumors e ciò che succede sui social in settimana. Baci!
1: Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance. La

0: Buona domenica alle 8 e 3 minuti.
1: Radio Company Time.
2: Breaking news. Forte scossa di terremoto all'alba nella zona dei Campi Flegrei, 4.4 Richter la magnitudo. L'epicentro è stato localizzato in mare a una profondità di 3 km. Condanna unanime contro Israele per il trattamento riservato agli attivisti della flottiglia. Trattamento incivile che tocca un livello infimo. Le parole del Presidente della Repubblica Mattarella: pretendiamo le scuse e l'immediata liberazione degli italiani, aggiunge la Premier Meloni. All'attacco anche le opposizioni, la leader PD Schlein.
3: I crimini di Netanyahu e del suo governo di estremisti devono finire. Il governo italiano passi dalle parole ai fatti e tolga il veto che impedisce all'Unione Europea di sospendere l'accordo di cooperazione con Israele.
2: Il Palermo sfiora l'impresa, ma sarà il Catanzaro ad affrontare il Monza nella finale playoff di Serie B. Al Barbera i rosanero sconfitti 3-0 all'andata si sono imposti 2-0. È tutto, una buona giornata da Marco Mancini.
4: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
5: Radio Company.
6: Spot. Dai, racconta.
7: Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
6: Un altro malessere?
7: No, è tornata la candida.
6: Ma puoi provare Meclon Crema. Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro che può

0: essere utilizzato anche dal partner a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Detta che non è mai stata in America, ma è un American Girl.
1: Ma non è vero.
0: Un American Girl, direttamente da Virgin River.
1: Ma tu sei di Virgin River, oh.

0: poi passiamo direttamente ai messaggi. Buongiorno amici, questa è la family Buongiorno. Radio Company. Come sempre siamo qui fino alle 9. Ci siamo stupiti io e la mia fidanzata perché abbiamo proprio guardato Netflix e abbiamo detto, e c'è proprio scritto, da 21 settimane nella top 10 delle serie TV. Ora io penso che le persone abbiano voglia di vedere sempre di più Virgin River per capire a quante assurdità possono arrivare.
1: Ma ti faccio una domanda un po' provocatoria.
0: Sì, dica.
1: E se forse, visto che è un po' che noi parliamo di Virgin River,
0: sì,
1: non è che magari siamo noi che facciamo ad aver tendenza?
0: Hype. Sì, certo, assolutamente. Noi abbiamo incuriosito la gente, tanto che mezza Italia è andata a vedere Virgin River.
1: Bravo, esatto.
0: Certo, certo, assolutamente.
1: Che fatica essere così famosi, eh?
0: Salutiamo. Sì, mamma mia, è fantasticaccia. Che fatica. Salutiamo Mel e Jack, che stanno ancora insieme, volevo dirvelo.
1: Ah, Mel e Jack stanno ancora insieme?
0: Tutto a posto fino adesso.
1: Ma lei ha avuto bambini oppure no alla fine?
0: Non si spoilera, Carlotta. Cose così.
1: Scusami.
0: No. Aspetta,
1: ma Mel
0: è la protagonista.
1: È la protagonista.
0: È la rossa, certo.
1: E come si chiama il medico?
0: Doc. Oppure aspetta, no, perché io ho scoperto una cosa, ragazzi. Adesso dopo passiamo alle patenti, perché questa cosa qua è bellissima. Allora, non è stato girato non esiste Virgin River. È
1: peccato.
0: Stato girato nelle zone di Vancouver, quindi in Canada, ok? Perché quei paesaggi lì sono tutti di Vancouver. Nella serie i nomi sono Everett, Vernon. Io ho scoperto che sono tutti nomi di monti della zona. Cioè, fantasia pari a zero. Non ho preso i nomi.
1: Davvero?
0: Sì, sì, c'è il monte Everett, c'è il monte Vernon, c'è
1: così. Ma sono nomi che comunque si useranno in quelle zone, suppongo, nelle zone di Virgin River.
0: Ma chi è che vuoi che si chiami? Vernon e Everett.
1: Ma Vernon, guarda, Vernon è un nome che non è che sento la prima volta. Cioè, in diversi film ci sono dei Vernon.
0: Certo, perché tu guardi quel genere di film dove ci sono i Vernon.
1: I Vernon. Senti, allora, stavamo parlando oggi di patenti perché all'inizio stamattina ci siamo detti, io leggevo questa notizia che parla della generazione Z e del fatto che è sempre più difficile per la generazione Z fare la patente. Non, in realtà nella notizia si parla di sostenibilità, no? Del fatto che comunque la generazione Z tende ad essere più sostenibile, più ecosostenibile, perciò a utilizzare di più i mezzi pubblici. Da qui si è aperto tutto il mondo della patente, dei mezzi pubblici, del perché succede questa cosa. Ci sono poi varie teorie. Certo è che, come dicevamo all'inizio, se vivi in città, in una città ben servita, ben volentieri, non ti serve forse neanche la macchina, ti conviene pagare l'abbonamento alla metro piuttosto che tutto ciò che comporta avere una macchina. Se vivi in provincia invece è tutto molto più complicato col mezzo pubblico. Da lì si poi è aperto l'immenso mondo delle scuole guida, perché dicevamo che le guide sono molto costose, si parlava addirittura di 1 euro al minuto, si parlava del fatto che comunque ci sono dei limiti, devi farne un tot, non puoi guidare col foglio rosa.
0: Adesso dal nuovo codice della strada, per esempio, è previsto che ci vogliono prima 8 ore di guida con l'istruttore per poi passare a fare le guide col foglio rosa con qualcuno, ok? Comunque sentiamo voi.
2: 56 euro all'ora per uno che deve metterci benzina, macchina
1: all'ora
2: fatta su misura qui dopo i comandi, e deve avere tutte le patenti l'istruttore, perché deve averle tutte dalla A alla E. Per me è giusto, se uno ritiene che è poco, si prenda tutte le patenti, vada ad insegnare e poi mi dice se pagando le tasse gli resta qualcosa.
0: Allora, gli resta qualcosa, vedo proprio autoscuole che falliscono un giorno dopo l'altro.
1: Ma
0: non
1: sicuramente
0: è così,
1: avranno dei costi.
0: Dai.
1: Sicuramente avranno dei costi alti.
0: Adesso,
1: questo sì, certo.
0: Ma certo che li hanno i costi, e non è facile semplicemente avere un'attività come una scuola guida, lo immagino. Però è anche vero che dobbiamo metterci anche dalla parte dell'utente che usufruisce di questo servizio, e che per una famiglia, dicevamo prima, microfoni spenti, che ha due figli, semplicemente due figli, sborsare dai 1.300 ai 1.500 euro per ogni patente non è proprio all'acqua di rose, sbaglio?
1: No, assolutamente. Io purtroppo non mi sento di dire molto, perché non so quanto poi rimanga in tasca all'istruttore o al proprietario della scuola guida. Quindi, poi chi c'è?
3: Secondo me non è questione di soldi, perché comunque ho fatto la patente nel 2010 e pagavo 40 euro le guide per 50 minuti, quindi non è che siano aumentate chissà di quanto. Solo che io ho fatto 4 guide, perché tutte le altre le facevo con i miei o con mia sorella. È più una questione di voglia, perché io conosco vari che non la stanno facendo e non gli cambia niente. Però il problema, almeno nella nostra zona, è che se non hai la patente non trovi neanche lavoro, quindi se uno non ha voglia di lavorare non fa la patente. Di solito vanno a braccetto.
1: Ma allora, adesso non voglio metterla sulla voglia di lavorare, diciamo che però è vera questa cosa, cioè per quando vai a cercare lavoro la questione automonito, ma è anche vero che ragazzi, una famiglia anche fosse di tre persone, tre auto costano
0: tantissimo,
1: quindi cioè non è neanche non è neanche facile, è molto complicato questo argomento. Se avete voglia di dare la vostra opinione, se ci sono, se c'è scuola guida insomma all'ascolto, volete raccontarci un po' come funziona dal vostro punto di vista, se c'è qualcuno della generazione Z che non si vuole fare la patente, vuole darci anche una motivazione, ben volentieri. 333 2688 688.

Anthony, Rain Over Me. Buongiorno a tutti, siete su Radio Company, questa è la Family, fino alle 9 insieme. E adesso, amici, è arrivato il momento di provare a regalare la Company Bag. Come sempre a quest'ora si gioca con il Cantachi. Le regole sono facili, facili, facili, facili. Ve le spiega lui, il maestro.

prenotare se volete partecipare scrivendo canta chi. È molto semplice, è molto semplice anche il gioco. Vi chiamiamo, venite in diretta con noi, giochiamo assieme, ci divertiamo. L'importante è prenotarsi scrivendo canta chi appunto al nostro numero WhatsApp e potreste portarvi a casa la Company Bag.

0: L'estate con le splendide piscine fuori terra di Bissolo Casa.
1: Inoltre da Bissolo Casa trovi un reparto dedicato con pompe, cloro e filtri per la manutenzione e la cura della tua oasi di relax.
0: Ah, e se la voglia di piscina ti prende di domenica? Beh, noi di Bissolo Casa ci siamo e con tutti i reparti dedicati aperti.
1: Bissolo Casa, a Gambellara e su bissolocasa.com.

0: Rolling Stones sono i The Colors qui su Radio Company. Amici, buongiorno, questa è la Family e stiamo per giocare con il cantachi. Al telefono c'è Sara da Treviso, buongiorno.
1: Ciao Sara.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Allora, Sara, io ho tre domande per te. Allora, porterai pazienza per tutte e tre le domande, ma dobbiamo fartele. La prima è, quanti anni hai?
2: 47
0: anni, pazzesco. Ma allora la foto di profilo che c'è su WhatsApp è di tua figlia, di parenti, di della tua famiglia, qualcosa?
2: No,
0: vabbè. Ah no, ok, vabbè, allora non vado oltre con le domande perché...
1: Mamma okay. mia, Sara, cioè, vedi, avere a che fare con Sisma, con Ale, il ginepraio in cui si è inserito Sisma in 30 secondi.
0: Ma cosa avrò fatto?
1: Intanto non si chiede l'età alle donne, tanto per a nessuno.
0: Ma ormai questa cosa è stoganata, io dovevo, anche perché no. io dovevo chiedere l'età per capire se quali potessero essere i brani che le erano più, capito, consoni, capito? E poi volevo chiederti, Sara, perché Carlotta sì. ha detto: ma come, Sara da Treviso? Ma potrei conoscere una Sara da Treviso? Io penso sì. che ce ne siano tante di Sara da Treviso. Tu conosci Carlotta?
1: Ci conosciamo, Sara,
2: no.
1: per caso?
2: Peccato.
0: No. E allora vedi, Carlotta,
1: cioè, non è la Sara che conosco io.
0: Guarda, ci fai perdere tempo per niente. Sara, senti, stai andando al lavoro? Ti stiamo rubando tempo?
2: Al momento no, sono a casa.
0: Ok, va bene. Allora, senti, conosci questo gioco? Sai come funziona?
2: Sì.
0: Ok, 8 brani, devi indovinare l'artista giusto e un minuto di tempo. E allora direi di mettere okay. la sigla. Sara, sei pronta?
2: Pronta.
0: Al mio 3 parte il tempo. 1, 2, 3. Payphone, The Chainsmokers o Maroon 5?
2: Maroon 5.
0: Il più grande spettacolo dopo il Big Bang, Jovanotti o Fiorella Mannoia?
2: Giovanotti.
0: Bellissima, Elodie o Annalisa?
2: Elodie.
0: No, Payphone, Chainsmokers o Maroon 5?
2: Maroon 5.
0: Più grande spettacolo dopo il Big Bang?
2: Giovanotti.
0: Bellissima, Elodie o Annalisa?
2: Elodie.
0: No, Payphone, Chainsmokers o Maroon 5?
2: Maroon 5.
0: Più grande spettacolo. Sì, bellissima, Elodie o Annalisa?
2: Annalisa.
0: Bad Romance, Madonna o Lady Gaga?
2: Lady Gaga.
0: Sesso e Samba, Tony F e Gaia o Fedez e Annalisa?
2: Gaia.
0: Grande amore, il volo o coma cose?
2: Il volo.
0: Islanda, pinguini tattici nucleari o Negramaro?
2: I pinguini tattici.
0: Cara Italia, Salmo o Gali?
2: Salmo.
0: No, Payphone, Chainsmokers su Maroon 5. Aia, mannaggia.
1: Mannaggia.
0: Allora, vabbè. Perché Elodie è bellissima e ne siamo tutti d'accordo, però la canzone non era sua.
2: Ok.
0: Va bene, vabbè. Sara, ci puoi già riprovare da domani quando vuoi.
2: Perfetto.
0: Ti aspettiamo.
1: Un abbraccio. Ciao.

0: Yourself, buongiorno, questa è Radio Company, la Family, buongiorno al nostro Vittorio Ferro,
1: buongiorno.
0: Sempre con noi, buongiorno.
2: Ciao ragazze, buongiorno ragazzi, ciao a tutti.
0: Buongiorno Vittorio,
2: pronti
0: a parlare?
2: Sì, insieme a Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Buongiorno Daniele.
0: Buongiorno Daniele.
3: Buongiorno Vittorio, buongiorno Family, buongiorno a tutti, ben ritrovati.
2: Allora, caro Daniele, a quanto pare arriva un fine settimana praticamente ormai un passo dallo stampo. Esatto, estivo.
3: Arriva l'estate, si cambia completamente il registro, in un attimo passiamo praticamente dalla primavera, inizio primavera, diciamo così, dal mese di marzo, all'estate, al mese di giugno inoltrato, se non luglio, perché nel weekend appunto arriva questo anticiclone che già quest'oggi rinforza. Quindi tempo già stabile quest'oggi al nord, non ci saranno più neanche i temporali a pomeriggio sui rilievi, che ieri poi ancora sono interessato anche parte delle pianure tra Lombardia e Trivento.
2: Sì.
3: Quest'oggi più stabile, tempo ben soleggiato tutto il giorno, e sarà così anche domani, nel weekend e probabilmente anche la prossima settimana. Insomma, per un po' di giorni non pioverà più, e con temperature via via costantemente in aumento. Già quest'oggi toccheremo i 26-27 gradi sulle pianure interne, fondo valli alpini. Domani già i primi 30 gradi in pianura, probabilmente sempre sulle pianure interne, perché magari le coste adriatiche un po' più fresche rimangono per via del mare, che in questo periodo è ancora abbastanza fresco e un po' di vento da nord.
2: Sì.
3: E poi nel weekend sempre temperature in ulteriormente, quindi valori fino a 30-31 gradi in pianura al pomeriggio. Insomma, estate piena, estate che parte così di botto, senza preavviso, da un momento all'altro ci ritroviamo catapultati in Nella stagione estiva, insomma, tra un po' di giorni, ecco, non
2: e noi ci catapultiamo,
1: sì,
2: diciamo,
1: sì, godiamoci il weekend, sì, insomma, quello che arriva. Grazie mille Daniele.
2: Ciao.
0: Grazie Daniele, buon lavoro.
1: Ciao. Spot.
4: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: Ragazzi, è vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
3: Puoi provare Meclon Lenex?
4: Conosci Meclon Lenex?
3: Meclon Lenex.
4: Ce l'hai, Meclon Lenex?
5: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
6: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
7: Siamo in radio, non si vede nulla.
8: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
9: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
10: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.

0: Feeling. Sì, perché non dice film.
1: Ah, no,
0: film.
1: Non dice film.
0: No, dice feeling. Porca miseria, devo allungare le vocali 300 km per starci nella metrica. Amici, buongiorno, questa è Radio Company, la Family, si parla di patenti, sentiamo voi.
2: Ciao Company, io ho conseguito la patente nel lontano 1987 e l'ho fatto da privatista, quindi nessuna scuola guida, però ho avuto la fortuna di avere mio padre che mi ha insegnato a stare al volante dall'età di 9 anni. Abitavamo in un posto dove c'era una strada privata, quindi lui mi faceva fare avanti e indietro, manovre, retromarce e quant'altro, quindi al momento di fare l'esame di pratica è stata una passeggiata.
1: Sì, sì, anche perché, io mi ricordo mio papà mi portava nel parcheggione.
0: Ma poi sei l'area privata ancora tanto meglio, nel senso,
1: sì, esatto.
0: Comunque si va sempre nelle zone industriali dove non c'è praticamente nessuno, magari la domenica,
1: ovvio,
0: o il sabato, in cui ci sono poche auto, quindi va meglio.
3: Allora,
0: poi,
3: quando io ho fatto la patente quasi 30 anni fa, e la parte sul motore era stata esclusa dal programma, quindi io non ho trovato nessun tipo di domanda in merito. Ma ho fatto tutta la parte del primo soccorso. Mia figlia ha fatto la teoria quest'anno e lei invece aveva tutta la parte del motore e poco del primo soccorso, però effettivamente le domande sono tutte a trabocchetto, quindi bisogna stare molto attenti alla doppia, tripla, quadrupla negazione.
0: Aspetta un po', che
3: bisogna anche considerare che sì, è vero, sono diminuite le domande, però sono anche diminuiti gli errori possibili, perché adesso mi pare siano, secondo me è più problematica la parte della guida, perché effettivamente a scuola guida loro hanno la macchina con lo start and stop, quindi quando io le ho fatto fare le guide con la mia macchina, è una macchina normalissima con la chiave, e mi sono trovata una ragazza che comunque non sapeva da che pesci pigliare, quindi sono dovuta io partire a insegnarle dalle basi, quindi togliere il freno a mano, girare la chiave, compagnia bella.
0: Sì, comunque non ci... Vabbè, allora adesso sembra che bisogna, cioè sembra che sia come pilotare lo Space Shuttle, scusate ragazzi, però... È vero.
1: Ma scusa, ma se impari con lo start and stop, con la chiave è più facile.
0: Ma sì, ma vabbè, insomma. Comunque volevo dire una cosa inerente al fatto che... Scusa, non mi ricordo più. Cos'è che aveva...
1: Io volevo dire, sì, scusatemi, ma sarà più sensato mettere le domande sul primo soccorso che sul motore?
0: Ah sì, no, ecco cosa volevo dire, brava, esatto. Secondo me il Ministero dei Trasporti si trova in questo tavolo rotonda. Allora, ragazzi, cosa facciamo quest'anno?
1: Tutti ubriachi, a bere,
0: ma le domande sul primo soccorso o sul motore? Quest'anno,
1: ma sull'assicurazione,
0: ma

0: Andrea. Allora, Viviana, giustamente tu fai una domanda molto interessante. Carlotta, quale? Puoi farci sentire cosa sentiamo noi tutte le mattine ogni volta che ci colleghiamo?
1: Ogni mattina?
0: Cioè, dalle 6.30 alle 9 noi sentiamo esattamente questo.
1: Vai.
0: No, io ti giuro, io guarda, io non ne posso più. Lei poi non so chi scriva, che cosa fa, cioè continua a scrivere a gente, io non lo so.
1: Ma chi? Che stai scrivendo? Il memoriale? Il tuo documentario? Il docufilm che farai su di te?
0: Il testamento?
1: Forse,
2: no, lascia qualcosa pure a noi, ricordati degli amici.
0: Un nuovo libro.
2: Sto scrivendo un nuovo libro, si chiama Maternità, adesso parlo io.
1: Okay. Brava, brava, parla.
0: Basta.
1: Tu, fai tu.
0: Ah, sì, ma guarda.
1: Mamma
0: mia, arrestatela!
1: Ma però ragazzi non si può fare niente con voi,
0: ho capito.
1: Sono la vostra signora in giallo.
0: Sì, guarda, è vero.

0: Biagio e Tantonacci con You and Me, il nostro successo del presente, dal passato Johnny Ace Jazz con Shattered Dreams, che ridi.
1: No, mi piaceva perché il finale di Biagio e Tantonacci, sembrava stesse cadendo.
0: È il suo tocco di classe.
1: Ho le visioni, dai che mezzogiorno e 3 minuti.
2: Radio Company Time.
3: Breaking news. Sono rientrati in Italia i primi attivisti della flottiglia espulsi da Israele dopo essere stati legati e derisi per ore alla presenza del ministro dell'ultradestra Ben Gir. Tra i rimpatriati il deputato Caro Tenuto.
4: Mi hanno ammanettato, mi hanno fatto di tutto, ma ragazzi, a me è andata bene. Io da quella panic room sono uscito in piedi. Uno è stato portato in infermeria probabilmente con delle lesioni interne.
3: Il governo italiano ieri ha convocato l'ambasciatore di Israele, mentre il presidente Mattarella ha denunciato il trattamento incivile subito dagli attivisti, indignazione pressoché unanime dalla comunità internazionale. L'Italia mostra nel 2025 una crescita economica dello 0,5% e quanto emerge dal rapporto annuale Istat. Crolla il potere d'acquisto effettivo dei salari, meno 8,6% rispetto al 2019. Verifiche della protezione civile dopo la forte scossa di magnitudo 4.4 che questa mattina ha interessato la zona dei Campi Flegrei, diversi i crolli e i cedimenti a Bacoli. È tutto, una buona giornata da Marco Mancini.
5: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
2: Radio Company. Spot.
6: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
7: Puoi provare Meclon.
6: Come?
7: Meclon! L'ho comprato in farmacia!
6: Aspetta, come si chiama?
7: Meclon!
8: Contro vaginosi batterica e candida, puoi provare Meclon, antibatterico antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo! Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
9: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Company.
10: Radio Company, che passa?
11: È Spilanzai!
12: Si parla di me, il negozio socio.

0: Paul, eccolo, insieme a J Balvin, con questa canzone che ci cade a fagiolo perché contro la pared,
1: contro il muro. Come un pochino tanti di noi
0: in giro,
1: come un po' tanti di noi e tanti di voi in macchina, perché sembra che anche se tanti mi millantano di essere dei bravi guidatori, cominciate a confessarle le vostre cosine, tipo no, io sono bravissima, no, certo, no, quando vi guido mi schianto e investo le persone, però comunque sono più brava della media. Va bene,
0: sì, soprattutto quelli che dicono no, io ho paura degli altri come guidano.
1: Certo, alza il gomito, fai così col gomito. Io invece mi sento un pochino come Luisa, che ci scrive da Ferrara, dice: ciao ragazzi, io non riesco a fare il parcheggio ad esse e quindi quando sono tipo al supermercato continuo a girare 10 sì, ore finché non trovo un parcheggio normale.
0: Dopodiché la lascia lì in mezzo della serie, gestite voi la mia macchina. Ci sono persone che ti chiamano e ti dicono: scusa, per favore, puoi parcheggiarmi la macchina?
1: Io ho questo problema a partire in salita. Cioè, se caso vuole, no, non ce la posso fare. Se caso vuole, maledetto caso vuole, che un semaforo o uno stop o qualcosa siano in mezzo su una salita, sì, e io mi devo fermare, è finita. Basta.
0: Vabbè, insomma,
1: una volta
0: scendi.
1: Sì, una volta sono dovuta scendere e ho fatto partire la macchina a quello che era dietro di me.
0: Sì.
1: Io ho detto: per favore, sali, arriva fino a dove è piano. Non ce la posso
0: poi
1: fare.
0: Poi c'è un problema di coordinazione, perché dice: il mio tallone d'Achille è fare manovra con il cambio automatico, perché la retro è in avanti e l'avanti è tirando indietro il joystick, al contrario della macchina operatrice che uso tutti i giorni, che per buon senso avanti vuol dire avanti, indietro vuol dire indietro.
1: Io la retro ce l'ho dietro, ce l'ho normale.
0: Ce l'ho dietro proprio dietro.
1: Ma devo
0: dietro
1: dire, ma non credo di far testo, nel senso che io ho un furgone, io ho due marce, cioè ho avanti e indietro.
0: Con un muletto praticamente.
1: Quindi questo, altri messaggi tra poco.

0: Yalok e Khalid, ascolta una cosa, sì. Ascoltate tutti una cosa. Allora, i difettucci che ci state raccontando sono alla fine minimi, io direi. Sì, cioè quello che ha certo. Un po' di paura, quello che si perde perché non conosce le strade, chi si perde via con il paesaggio. Ma io lei voglio metterla alla gogna in questo
1: perché?
0: Momento. Alice di Verona.
1: Ah, ok, Alice, preparati, non so cosa tu abbia scritto. Ma
0: ciao, io sono un po' delinquente
1: ma
0: in
1: non,
0: auto.
1: Ma magari non parla
0: però
1: così,
0: però guido
1: Alice.
0: Bene.
1: Sì?
0: Il mio tallone d'Achille però è stare troppo attaccata agli altri senza la distanza giusta. Non faccio mai caso neanche ai limiti di velocità. Alice, Alice,
1: no,
0: ti giuro, Alice, ti giuro che se ti becco, no. Ma non so che faccia hai, ma se ti becco che sei dietro di me e mi stai attaccata alle chiappe, io inchiodo.
1: Ecco.
0: Io inchiodo,
1: adesso
0: Alice.
1: Non fare così, non seguire questo impeto.
0: Io
1: che magari
0: inchiodo,
1: ti
0: Alice.
1: Ritrovi un signore dietro, scendi, lo guardi e dici
0: lui.
1: Alice,
0: io inchiodo anche col signore, no. Io inchioderò con tutti quelli che mi stanno attaccati dietro al culo finché non troverò Alice.
1: Se no
0: basta, è finita.
1: Mi spiace Alice, stai attenta, camuffati.
2: Radio Company Snack Radio Company.

0: e splendide piscine fuori terra di Bissolo Casa.
1: Inoltre, da Bissolo Casa trovi un reparto dedicato con pompe, cloro e filtri per la manutenzione e la cura della tua oasi di relax.
0: Ah, e se la voglia di piscina ti prende di domenica? Beh, noi di Bissolo Casa ci siamo e con tutti i reparti dedicati aperti.
1: Bissolo Casa, a Gambellara e su bissolocasa.com.

0: Cecilia Krull con My Life Is Going On. Allora, vi ricordiamo una cosa, perché in questi giorni ovviamente siamo
1: zitti, quatti.
0: Abbiamo inserito ovviamente all'interno delle canzoni la nostra tombola.
1: Ecco.
0: Siamo arrivati al 21 maggio, sapete che tra 10 giorni sarà il momento di fare l'estrazione mensile.
1: 30 giorni a novembre, con aprile, giugno e settembre.
0: 31.
1: Quindi 10 giorni, scusa ogni tanto la filastrocchina. Quindi 10 giorni giusti amici per continuare a fare particolare attenzione al nostro programma. Si chiama Company Snack dalle 11 alle 13 tutti i giorni. Sapete che ogni tanto, quando ci va, quando ci capita, che sia una volta durante le 2 ore o un paio di volte quando ci sentiamo più buoni, viene inserito il numeretto misterioso.
0: Cercate di ricordarli tutti, perché in palio c'è ovviamente il sacco con tutti i gadget tra Radio Company e Snack, quindi...
1: e anche la magliettina, sì, appunto, griffata Snack. Quindi mi raccomando, continuate ad ascoltarci.

0: Quando? Dove su Radio Company? Quando? Tra 5 minuti?
1: Sì.
0: Appuntamento obbligatorio.
1: Obbligatorio per portarsi a casa i 50 euro in versione buono spesa con i supermercati Maxi Euro Spesa, ma anche super voi, soprattutto col nostro gioco.
2: Prenditi una pausa. Snack ritorna tra poco su Radio Company. Radio Company.
3: Torna la paura in Campania per una nuova scossa di terremoto registrata poco prima delle 6 di stamane nella zona dei Campi Flegrei, magnitudo 4.4, tra le più elevate da quando è riesploso il bradisismo nell'area. In corso verifiche sulle segnalazioni di eventuali danni, fa sapere la Protezione Civile. Scuole chiuse oggi a Pozzuoli, Bacoli, dove sono segnalati alcuni crolli, e Qualiano. Saranno rimpatriati nelle prossime ore gli attivisti, tra cui 29 italiani fermati da Israele sulle barche della flottiglia, timori però per 6 di loro che, in quanto recidivi, rischiano una lunga detenzione. Non si placano le reazioni internazionali per il trattamento riservato agli attivisti della flottiglia, legati e derisi in particolare dal ministro di ultradestra Ben Gir. Trattamento incivile, le parole del presidente della Repubblica Mattarella. Apertura pressoché invariata stamane per Piazza Affari, che in avvio cede un decimo di punto, stabile lo spread a quota 74, petrolio sopra i 106 dollari al barile. È tutto, buona giornata da Marco Mancini.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app. Radio Company. Spot.
4: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
5: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittali subito.

0: compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la Mid-Season Sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
2: Una cittadina isolata.
3: Ma che cosa? Internet è scomparso!
2: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
4: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.

0: Joel Corry e Ra, Devotion, Sweetest Emotion.
1: Era il nostro company disc. E adesso un altro successo marchiato Company. Radio Company.

0: Boys con Meet Me Halfway. Quando è arrivato quel momento?
1: Oh sì, è arrivato. Dai che giochiamo, ce lo mettiamo.
2: Snackpot, che buono!
1: Amici e amiche, come ogni giorno in palio per voi 50 euro in buono spesa da spendere nei supermercati Maxi, Eurospesa, Spac e Supervu, ovviamente in tutte le loro sedi, le potete cercare in tutti i siti di riferimento. E anche appoggiamo, siamo felici ogni giorno di dirlo, il progetto Io Scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia.
0: È un progetto importante legato alle imprese, alle famiglie del territorio, ovviamente i grandi marchi, le eccellenze del nostro territorio vengono proprio mostrati e voi ovviamente potete saperli e conoscerli. Finalmente, tra l'altro, li troverete all'interno dei punti vendita dei supermercati Maxi, Eurospesa, Spac e Supervu.
1: Per comprare questi bellissimi prodotti del territorio, i soldi ve li diamo noi, ma solo ad una persona ogni giorno, o la persona che seguirà queste istruzioni. Basta mandare un messaggio al 333-2688-688 con il vostro nome, la vostra provincia di provenienza e la risposta corretta alla seguente domanda. Regia?
0: A suspense. L'ho fatto anche un po' così, drammatica.
1: Vai.
0: Allora, traumatica, più che drammatica. La domanda è questa: in quale preparazione è molto importante usare acqua molto fredda? A, besciamella. B, pasta choux. C, tempura. D, crema pasticcera.

0: Levante e Delia con Al mio paese. Quando qui su Radio Company a snack, come ogni giorno è arrivato quel momento, il più bello sia per noi ma soprattutto per voi.
1: Allora facciamo la verifica, anche se non servirebbe perché era semplice, sì. Oggi quindi dove, in quale preparazione si usa l'acqua molto fredda tra besciamella, patachou, tempura e crema pasticcera. Ovviamente la tempura, certo, è quella che fa la pastella
0: e magari via. Anche frizzante
1: un pochettino
0: che viene ancora più godevole. Poi a dare la risposta corretta, amici e amiche, chi è stato?
1: È stata Deborah di Udine. Allora,
0: brava Deborah, ho deciso che dirò alle Udine quando c'è uno di Udine.
1: Ecco.
0: Brava Deborah, ecco, sei stata bravissima. Allora, andiamo a fare la spesa insieme, Deborah.
1: Sì, con lo stesso buono.
0: Mi piacerebbe.
1: Però, vai anche
0: sì,
1: a stroccare.
0: Sì. Certo,
1: non è carino.
0: È tipico.
1: Allora, invece, ovviamente sarei chiamata da Alessandra del Centralone per il avere il, ovviamente il, tutti i dati per la spedizione del buono. Tu hai vinto, ma tutti gli altri non vi preoccupate, giochiamo fino a dicembre tutti i giorni, dal lunedì al venerdì.
2: Ogni giorno vi premiamo grazie a Io scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia, che questo mese vi consiglia
3: Caseificio Tomasoni. Tomasoni, buoni da generazioni. Pasta Zara, nata per passione. Bauli free, senza glutine, senza lattosio o senza zuccheri aggiunti.
0: Adesso invece è arrivato il momento di dare il benvenuto in studio a Vittorio Ferro dalla redazione per le anticipazioni delle Company News delle 13. In primo piano abbiamo la flottiglia.
4: E infatti si riparte ancora da lì tra poco. Caro Tenuto e Mantovani sono a Roma. Il giornalista e il parlamentare erano a bordo di una delle barche. Siamo stati picchiati mentre eravamo legati, hanno detto. Rilasciati tutti gli attivisti. Napoli scossa di terremoto lunga e intensa stamattina. Meteo esplode l'estate, da oggi anticiclone che avvolge l'Italia, caldo e afa nel fine settimana. Poi la scuola, un mese dagli esami, faremo il punto con scuola.net. Cronaca sport, tra poco su Company News.
3: Radio Company.

0: del presente, per il passato abbiamo risentito gli Eurythmics con Sweet Dreams, per il presente Another insieme a 54 Ultra.
1: Oh,
0: Talk to You.
1: Mi piace quando si chiude il cerchio, perché abbiamo cominciato la nostra puntata di Snack oggi con un po' di English, perché today is Thursday, oh my god, e andiamo a chiudere con 54 Ultra. Bravo.
0: Se very qualcuno compliments. Ha capito qualcosa, siete con me, perché non ho capito niente.
1: Strano, mi dici una cosa nuova, Leo. Amici, anzi, friends and friends, ci risentiamo domani, sempre belli puntuali, dalle 11 alle 13, sempre noi, Giulio Pego, Leo e DJM, grazie a tutti ovviamente per la compagnia.
0: Adesso la parola va a Vittorio Ferro con l'edizione delle 13 di Company News, noi ci ritroviamo domani, ciao a tutti!
1: Fate bravi amici, ciao!
2: Snack con Leo e Giulio Pego.
3: Sponsored by Supermercati Maxi, Eurospesa, Spacche e Super V, abbiamo a cuore la tua spesa.
0: 10 secondi e saranno le 13. Ciao a tutti.
4: Radio Company Time. Radio Company News.
5: Buongiorno da Vittorio Ferro, edizione delle 13 di Company News. Sono rientrati in Italia il deputato 5 Stelle Dario Caro Tenuto e il giornalista Alessandro Mantovani dopo l'intercettazione della flottiglia da parte di Israele. All'aeroporto di Fiumicino Mantovani ha raccontato ci hanno picchiato, poi ha aggiunto che a lui e a Caro Tenuto sono state messe manette e catene alle caviglie. Caro Tenuto ha denunciato di essere stato tenuto per ore in una stanza con aria condizionata a bassissima temperatura e poi condotto in aeroporto come un criminale. La Farnesina ha confermato che tutti i partecipanti alla flottiglia sono stati rilasciati e trasferiti per l'imbarco su voli charter. In seguito all'evento sismico e allo sciame in corso per ore, la Protezione Civile in Campania con le autorità competenti hanno disposto la chiusura precauzionale di tutte le scuole per tutto il giorno a Napoli, nella zona rossa di Bagnoli, Fuorigrotta e nei comuni flegrei. Il provvedimento si è reso necessario per consentire ai tecnici del comune di Napoli e ai vigili del fuoco di fare i dovuti sopralluoghi tecnici e le verifiche di idoneità statica sugli edifici a tutela dell'incolumità di studenti e personale. In Italia 6,6 milioni di persone rinunciano ai figli nonostante il desiderio di averli, mentre il 5,5% non li vuole affatto, secondo il rapporto Istat 2025. La rinuncia è legata principalmente a motivi economico-lavorativi, 62,2%, sale l'occupazione over 50, ma il potere d'acquisto dei salari è calato dell'8,6% dal 2019. Tra il ceto medio, il 16,1% delle famiglie fatica a fine mese e 11 milioni sono a rischio povertà, con le donne che guadagnano in media 2.000 euro meno dei colleghi. Cambiamo argomento. La Procura di Milano, in collaborazione con la Procura Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, ha eseguito perquisizioni domiciliari informatiche nell'ambito di un'indagine su accessi abusivi ai computer dei magistrati tramite il sistema ECM del Ministero della Giustizia. Le intrusioni, concentrate nel distretto di Torino, sarebbero state possibili grazie a credenziali di amministratore in mano a un tecnico ministeriale adesso indagato. La cronaca a Milano, un pirata della strada ha investito due sorelle 75-70 anni sulle strisce pedonali, causando la morte della più anziana e il ricovero in gravi condizioni dell'altra. L'investitore, un 39enne ubriaco con un tasso alcolico 4 volte superiore al consentito, non si era fermato a prestare soccorso, ma è stato identificato, costretto a costituirsi dai genitori. A meno di un mese dall'esame di maturità del 18 giugno, la coppia Verga-Pascoli scalza D'Annunzio come autori più gettonati tra i maturandi per la prova di italiano. Secondo il monitoraggio di scuola.net, su circa 1.000 studenti dell'ultimo anno, 3 ragazzi su 4 discutono delle possibili tracce con i docenti, cercando spunti e strategie per affrontare al meglio le prove. Sentiamo Daniele Grassucci di scuola.net. Qual è il punto della situazione?
6: Gli studenti puntano sempre, storicamente da anni, su D'Annunzio, perché D'Annunzio è un po' come il numero che non esce mai all'otto, può essere sempre l'anno buono. La Realpolitik ha cominciato a far comprendere anche a loro che è meglio puntare su degli usati sicuri, come ad esempio Verga e Pascoli, che peraltro mancano da 3 o 4 anni, quindi insomma potrebbero anche ritornare. Chiaramente c'è un'altra candidatura forte, che è quella di Pirandello, perché ci sono un paio di anniversari che lo riguardano, e i 100 anni della pubblicazione di Uno Nessuno 100.000. Io punto personalmente su Eco, perché 10 anni fa, quando è morto, c'è stata anche una traccia su Eco, quindi potrebbe essere un bell'anniversario.

0: molto bene per averti ancora. Achille Lauro, che è già sold out nella data quella allo stadio di Roma, perché era da diverso tempo insomma che l'aveva progettata, e quindi già sold out nella capitale, attesissima anche a Milano. C'è da dire che c'è una data, quella cosiddetta pilota, la data zero, per provare come va il concerto, che terrà a Rimini il 7, quindi insomma un po' prima dell'appuntamento di Roma. Cioè anche lui si deve allenare e preparare gli stadi, visto che ne farà tantissimi anche nel 2027. L'abbiamo risentito, Achille Lauro, Comuni Immortali, vai che si incomincia.
1: Ehi voi, ma siete in lista?
2: Ma qui siamo tutti in lista!
1: Radio Company e Stefano Conte, la sera è tutti in lista.
0: E allora ciao a tutti gli amici di Radio Company, ciao a te che non ci hai mai ascoltato, a te che è la prima volta che ci scopri, scopri Radio Company, peccato perché ti sei perso anni e anni di musica straordinaria. Sei la più bella del mondo, canta addirittura Rocco Ante quando ci ascolta, quindi pensate. Siamo all'interno dell'appuntamento che va in onda dalle 18 alle 20, si chiama Tutti in Lista, insieme a Stefano Conte e insieme a Gianluca Pacini.
3: Ciao cuoricino!
0: Siamo pronti anche oggi in una giornata clima estivo, quindi ci fa piacere che magari abbiate così il volume proprio della radio a tutto volume, potete ascoltarla con il finestrino abbassato e il gomito fuori, quello un po' da, è presente, anni 80 d'oro con la radio a tutto volume. Abbiamo tanta musica da farvi ascoltare, ci sarà un argomento... Devo dire, è un pugno allo stomaco l'argomento di oggi, perché lo abbiamo scelto perché farà riflettere, farà pensare, farà rispondere molti di voi, e infatti voglio la vostra soggettività, perché veramente quando l'ho letto stamattina che me l'hai mandato Gianluca è stato un bel pugno nello stomaco, ma secondo me ci sta, ci stanno anche temi come questi all'interno di Tutti in Lista, quindi restate con noi, vai che si incomincia con Medusa, Harry Cry, Camamille, Don't Wanna Go Home.

Harry Camille che abbiamo appena sentito. Fra un attimo vi introduco all'argomento, perché ci voglio mettere un istante prima di lanciarvi la domanda. E intanto ci ascoltiamo anche Incognito, Always There, la versione quella di David Morales.

0: La versione di Dave Morales per Cognito, mentre oggi vi parliamo di questo fatto qua, cioè vi voglio raccontare delle storie diverse ma che in realtà parlano della stessa cosa, della violenza e quello che lasciano dentro alle persone. C'è da una parte la storia di Simone, il ragazzo, non so se ve lo ricordate, accoltellato a Milano fuori da un locale in Corso Como nel 2024, una lite banale, pochi secondi, e la sua vita è cambiata per sempre. Simone perde in parte l'uso delle gambe, una tragedia che aveva sconvolto tutti, anche perché il video dell'aggressione era finito ovunque. Eppure lui, invece di scegliere odio e vendetta, ha deciso di perdonare. Addirittura ieri in tribunale ha abbracciato alcuni dei suoi aggressori, una scelta che ha lasciato tutti senza parole. La motivazione adesso ve la dico. Ha detto una frase fortissima: ho perso le gambe, non la voglia di vivere. E quindi ha aggiunto: e ancora l'odio non è logico. Quindi dice: non voglio passare la mia esistenza nell'odio. Dall'altra parte invece ci sono le tante notizie che continuano ad arrivare anche in questi giorni, da Mantova, da altre città: aggressioni tra giovani, pestaggi davanti alle scuole, violenza sempre più normale, quasi quotidiana. Ragazzi presi a calci, pugni davanti ai cancelli di scuola, episodi ripresi col telefono come fosse uno spettacolo. Da qui vi giro la domanda di oggi, che mi è venuta naturale, cioè: perché il gesto che ha fatto Simone ti lascia un attimo perplesso? Cioè, ha perdonato, addirittura ha abbracciato chi gli aveva fatto questo, cioè gli ha fatto perdere l'uso delle gambe. Secondo voi si può davvero perdonare qualcuno che vi ha distrutto la vita? Oppure ci sono ferite che non si possono superare assolutamente? Cioè, rifletteteci su questa cosa. Cioè, lui ha avuto un'azione da parte di qualcuno che gli ha cambiato completamente l'esistenza, e invece di reagire in maniera violenta, portando odio e rancore nei confronti di queste persone, ha deciso di perdonarle. Secondo voi si può davvero perdonare qualcuno che ti ha distrutto la vita, oppure ci sono ferite che non si possono superare? Per voi, quindi voglio la vostra soggettività, cioè se voi riuscireste a fare lo stesso gesto che ha fatto Simone, perché io mi troverei veramente in difficoltà, e lui è stato molto, ma molto, ma molto più in gamba di me in questa cosa, se devo farmi una riflessione allo specchio. 333-2688-688 per i vostri messaggi.
1: Tutti in lista con Stefano Conte su Radio Company.

0: Mars, la storia di Simone, questo ragazzo che insomma a Milano fuori dal locale in Corso Como è rimasto accoltellato, ha perso l'uso delle gambe, eppure lui ha perdonato, ha detto una frase fortissima: ho perso le gambe, non la voglia di vivere, e ancora l'odio non è logico. Da qui addirittura ha abbracciato durante l'udienza i suoi aggressori. La domanda: secondo voi si può davvero perdonare qualcuno che vi ha distrutto la vita, oppure ci sono ferite che non si possono superare? Voi lo fareste una cosa di questo genere? Cioè ce l'avete nell'animo, visto che lui è riuscito a farlo, sareste in grado di superare questo ostacolo dell'odio? Sentiamo chi c'è in lista con noi.
1: Ciao compagni, sono Consuelo da Ferrara. Assolutamente imperdonabile, ma hai rovinato la vita e io ti devo anche abbracciare? No, mi dispiace, assolutamente no. È logico che odio con odio non è una buona cosa, non mi interessa.
0: E quindi non si riesce ad andare oltre a questa cosa. Voi come vi comportereste? Cioè, riuscireste a fare come ha fatto Simone? C'è Elisa con Amore.

0: Amore è per Elisa, questo accordo elettronica parlando d'amore insieme a Dardust. E allora sentiamo subito chi c'è in lista con noi, vai, a proposito.
1: Ciao a tutti. Io non so se riuscirei a perdonare, però certo dipende dai casi. Se è un caso fortuito, un incidente o quant'altro, che qualcuno ti rovina la vita, sai, lì bisogna sempre vedere se uno era un cretino, l'ha fatto apposta, stava correndo 200 all'ora, se è uscito, tante cose bisogna vedere. Se uno invece lo fa del male intenzionalmente a una persona, lì non è perdonabile, ma non deve neanche essere perdonato. Se è una persona cattiva che fa del male agli altri, lì non meriti assolutamente il perdono. Ciao.
0: Qua pensate, ha perso l'uso delle gambe Simone, cioè non è che questo gliel'ha fatto intenzionalmente, eppure lì è riuscito a perdonare. Infatti se vi reca un po' di difficoltà l'idea di pensarla sui termini di riuscireste a perdonare qualcuno che vi fa un atto violento nei vostri confronti, pensatelo anche in termini più piccoli. Cioè, se voi siete persone che riescono a dimenticare facilmente o siete legati per anni alla vendetta, cioè ci pensate ancora, perché quello che ha deciso Simone praticamente è di rinunciare all'odio e di andare oltre e di continuare a vivere e non pensarci troppo. C'è The Weeknd con Ariana Grande.

Abbiamo sentito nel nostro pomeriggio, lo so, non è semplicissima come risposta, però per questo vi ho detto, voi siete persone che riescono a dimenticare facilmente o vi legate alle cose per anni e quindi siete quelli che portano rancore e vendetta, perché è ovvio che il caso di Simone è più unico che raro, è eccezionale. Infatti stanno arrivando anche dei messaggi che dicono: ciao company, tanto di cappello per il ragazzo che è riuscito a perdonare chi gli ha fatto del male in quel modo, io non riuscirei a perdonare, tanto meno abbracciare chi mi ha fatto del male consapevolmente. È bello che lui sia riuscito a fare una cosa del genere. Abbiamo anche Tempor City in arrivo con Self Aware.

0: che ha, per quello ha inizio trasmissione, ha detto che sarebbe stato un pugno nello stomaco, perché ciò che ci fa capire questo ragazzo è che certe volte ci sono persone che veramente riescono ad andare oltre a cose che noi personalmente non riusciremo mai a fare, perché caratterialmente forse sotto sotto sappiamo di essere fatti in quel modo. Voi siete persone che riescono a dimenticare facilmente o vi legate alle cose per anni, anche per cose banali che non sono quelle cose eclatanti che sono successe a questo ragazzo qua? Sentiamo che c'è nel disco.
1: Il ragazzo ha tutta la mia stima, io farei veramente fatica, non ho ancora perdonato la mia compagna di classe che in prima elementare non mi ha invitato alla sua festa di compleanno, quindi la vedo un po' dura. Ciao.
0: Ciao, grazie, ci fermiamo un istante e torniamo fra poco.
2: Tutti in lista con Stefano Conte su Radio Company. Spot.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: C'è una grandezza che non si misura, si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
5: Oroscopo del giorno. Cari gemelli, le stelle indicano un periodo fa... Luna in Sagittario. Troverete l'anima gemella. Sorpresa per i nati a giugno.
6: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
5: E ora passiamo al canto.
7: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
8: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
9: E i consumi?
8: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
9: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
2: Siamo in radio, non si vede nulla.
1: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
3: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
4: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
5: Una cittadina isolata.
6: Questo posto è fantastico. Possiamo lavorare da qui.
5: Una terribile minaccia.
7: Ma che cosa? Internet è scomparso!
8: Mi dici come facciamo una settimana senza rete?
5: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
9: La tua rete è un film horror? Passa a Eolocasa. Internet stabile e veloce nei paesi italiani. Provalo gratis per 2 mesi. Saremo per sempre felici e connessi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.

0: si chiama, per chi non lo sapesse, Gaia, intanto con Bossa Nostra, ma per chi non sapesse tutta la vicenda di Davide Simone Cavallo, si chiama così, è il ragazzo che è stato aggredito in Corso Como a Milano, fuori da un locale, lui studente della Bocconi, perché i ragazzi che lo avevano aggredito volevano rapinarlo, volevano 50 euro. La ferita gli ha provocato una disabilità, che è la mancanza dell'uso delle gambe, e lui, piuttosto che vivere una vita d'odio, ha detto: ho detto una frase fortissima, ho perso le gambe, non la voglia di vivere, ancora l'odio non è logico. Da qui vi abbiamo girato una domanda che non è facile, quella di oggi, la capiamo. Secondo voi si può davvero perdonare qualcuno che vi ha distrutto la vita, oppure ci sono ferite che non si possono superare? E per, diciamo, aiutarvi così in questo passaggio, voi siete persone che riescono a dimenticare facilmente o vi legate le cose per anni, quindi trovate difficile una cosa del genere, solamente a pensare a come reagite magari su vicende molto molto più semplici. Sentiamo chi c'è in lista con noi.
1: Ciao, buonasera. Cosa dire? Credo che per rispondere a questa domanda bisogna trovarsi in una situazione del genere. Credo che odiare alla fine non faccia stare bene, quindi odiare qualcuno non è un valore aggiunto.
0: Sì. E
1: sono cose che non dovrebbero succedere.
0: Beh, quello, ecco, sicuramente.
1: Tutto qui. Questo ragazzo ha dimostrato una grande forza d'animo e una grande voglia di vivere bene, avendo accettato e superato la cosa. Credo che perdonandoli ci abbia guadagnato lui, da un certo punto di vista, perché sarà una persona comunque più serena.
0: Ok, ma tu ne saresti capace di fare una cosa del genere, caro amico che mi ha lasciato il messaggio? Perché poi è questo il quesito, cioè verso noi stessi saremo in grado di superare una cosa del genere?

Ma mentre continuo ad arrivare, non vi dico un sacco di messaggi con i complimenti nei confronti di questo ragazzo per come si è comportato. Quello, partiamo da quello, non lo sappiamo. Non so se riuscirei a perdonare una cosa del genere. Sono sicuro che se qualcuno dovesse fare del male per non uccidere o rovinare la vita di mio figlio, di certo passerei il resto della mia vita per vendicarmi. Vedi, ci sono persone che passerebbero il resto dell'esistenza pensando solamente alla vendetta. Poi io penso che bisogna vivere quei fatti. Quello che farei dopo non lo posso sapere con certezza ora. Questi eventi ti cambiano dentro nel profondo, quindi se non mi dovesse capitare, ma noi abbiamo fatto un paragone, cioè come ti comporti adesso su determinate cose che ti capitano nella vita? Sei uno che perdona o uno che dimentica facilmente? Penso che chiunque risponda di no prima che succeda, il dopo è imprevedibile. Cioè uno dice no, probabilmente perdonerei, ma dopo che ti capita magari non sei così propenso a perdonare come ha fatto Davide Simone. Adesso c'è in arrivo Emma con Arcomi, vacci piano.

0: perdono ma non dimentico, nel senso che magari riesco anche ad andare avanti, però il rapporto cambia per sempre nei confronti, quindi dice non dimentico, potrei anche perdonare. È una domanda non semplice, perché stiamo guardando dentro noi stessi forse oggi pomeriggio all'interno di Tutti in Lista. E allora sentiamo chi c'è in lista con me.
1: Allora, io di prassi sono una persona che cerca di portare rispetto, okay, e di non pestare i piedi a nessuno, e non vedo perché devo perdonare qualcuno che ha fatto del male e anche in maniera così feroce da rovinare l'esistenza. No, non lo perdonerei nella maniera più assoluta.
0: Lui ce l'ha fatta, lui è andato addirittura ad abbracciare, sembra che si sia fermato un quarto d'ora a chiacchierare con colui che gli ha fatto questo gesto, per poi andarsene via e non rispondere ovviamente ai giornalisti. È uscito dalla sala senza dire nulla. Torniamo fra pochissimo con Tutti in Lista.

0: splendide piscine fuori terra di Bissolo Casa.
1: Inoltre, da Bissolo Casa trovi un reparto dedicato con pompe, cloro e filtri per la manutenzione e la cura della tua oasi di relax.
0: Ah, e se la voglia di piscina ti prende di domenica? Beh, noi di Bissolo Casa ci siamo e con tutti i reparti dedicati aperti.
1: Bissolo Casa, a Gambellara e su bissolocasa.com.

0: Olivia Dean in No Doubt prima con Don't Speak, il pezzo che abbiamo sentito, quindi brano del passato, brano del presente. Fra un attimo vi, se avete acceso la radio solamente adesso, vi racconteremo di che cosa stiamo discutendo in questo pomeriggio come argomento, ma intanto controlliamo l'ora. Le 19:04 minuti.
1: Radio Company Time.
2: Company Breaking News. Bentrovati, la Commissione europea taglia la stima di crescita per l'Italia nel 2026. Il PIL è ora previsto in aumento dello 0,5% contro lo 0,8% indicato nelle previsioni d'autunno. Il deficit scende al 2,9% del PIL dal 3,1% del 2025. Il debito pubblico dell'Italia è invece visto al 138,5% del PIL nel 2026, secondo valore più alto nell'Unione dopo la Grecia. E oggi i dati del rapporto annuale Istat presentato alla Camera, l'Italia mostra nel 2025 una crescita economica dello 0,5%, in lieve frenata rispetto allo 0,8% del 2024. Crolla il potere d'acquisto dei salari, che perdono l'8,6% rispetto al 2019. In chiusura le borse ancora poco mosse, quelle europee. Milano chiude invariata sulla scia delle persistenti tensioni geopolitiche in Medio Oriente. Il petrolio riprende a salire, il Brent oltre i $108 al barile. Una buona serata da Alessio Galea.
3: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
4: Radio Company. Spot.
5: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.